0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Vamos a por una novedad importante de la semana.